partite, sopra gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Sopra gli indugi e la zavorra, sono partite.